0: Corretto cammino.
1: Sei riuscita a
0: stare attento in fronte di me.
1: Perché le nostre stanze sono tutte queste risposte naturali? Colombia, Venezuela, Stati Uniti, in Spagna, tutto, México, tutte queste risposte sono tanto parte.